doctore Mamadou Hammat wan e hundude Bile Guesso wan e Mariam Alpha.

Mami, Mari, Kadu. Jauh di jogging, di jogging, di jogging, di jogging.

ci peter bur ndjay na ci bakel ma dem ba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer adigne ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor.

farla in buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma come mangiare, cardo ci viene a giocare.